0: Debishen music player moistman lives da akhav singerebs charte da gaerte 24 shvitze aqevi itsegve ritmze sadra mohta tu ginda gaigo
1: fortuna certilici
0: klik da daitsqo